0: Bevuto bene, ne facciamo anche un altro.
1: No,
0: ma io sto facendo veramente. Mamma mia, che gente.